C'ero cati porizia, pu per mondro palà, giangi con che mezune, mucunane tu chieri, chi